Io sono il numero zero, faccio i diffidenti quando passa Willy, lo svitato di Bella. E quando si fa buio senti il canto di quel vichingo laggiù. Il più duro si imballò, fece una cartina filtro pagliafumo d'arancia nei bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno B. Oh, la mamma preoccupata disse: Cico, senti bene? Tra un megatiro a canestro e un film di Mr. Magoo. Io quando andavo a scuola da bambino, la gente nella classe mi chiamava quel vichingo laggiù. Io quando andavo a scuola da bambino, la gente nella classe mi chiamava Taxi Giallo col mio fischio collaudato. Dopo avermi dato un'impusteria di un guaglione, con lo stereo nelle orecchie e col volume a 100, la dopa prende la frittata che ti ho appena raccontato. Giocando a basket con gli amici, resto fuori dalla moda e dallo stadio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Quel vichingo laggiù! E questa è la maxi storia della ballotta dei guaglioni. Il principe Willy, lo svitato misto, scorre sangue di Bel-Air. Il più duro si imballò, fece una trottola di me. Il più duro si imballò, fece una trottola di me. Me, me, me, me. Il più duro si imballò, fece una trottola di me.

non so chi chiamare moglie. Ogni giorno mi sveglio quando ti scrivo che sono vivo, sono ancora vivo. Ogni giorno ti scrivo ma ancora vivo, isolato parlo e da solo rido. Aspetto risposta, il telefono squilla, posizionati dai maori virali, ma non vi ridi. Dalle cose da dire che non dite, figure inutili non vi perdono, pensieri che si perdono, contagiati, solitario come il verme vivo, come il verme vivo, e delle merde mi cibo. Sarò il giorno nelle tele interiori, in appuntamenti con sé appetitivi, inventi e visceri studiati vivi, regioni d'aria sotto 100 kg, respiri, altri individui e altri nessuno in particolare, niente solo tra 7 miliardi di fuck persone, possibile, solo ancora tu contro me, concerti che fanno concerti che danno, che merda che sei con il Cuba Libre, Macumbo, Bando di Roma, Macumbo, Macro, Paris, Latino,

0: pensare alle casse d'aria.
1: L'ha detto, uno dice una cosa, uno dice un'altra. La Maria, lei a me, ma infatti va tutto. Lei, dottore?
0: No, no, le gambe per la distorsione del cervello.
1: No, ma mia moglie, tutte
0: le gambe non hanno fatto un po'.
2: No, ma la cara, la cara, la cara, la
1: cara, la cara, la cara, la cara, la cara, la cara, la cara, la cara, la cara, la cara, la cara, la
2: cara, la
0: recuperare
3: il tempo?
0: Dai, la
3: tua...
0: Dai, la
3: tua... Neanche se vuole
2: se li fa.
3: Ah,
2: no,
3: no,
2: no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no,
2: là
3: no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: Però lì è tutta un'altra cosa.

ghiaccio a terra. Occhio oggi, occhio domani. Specchia luce, ghiaccio a terra. Da sotto, a sopra.

spazio che si vede. Mastica luce, ghiaccia terra, nel silenzio che le unisce. Sputa colore, specchia luce, sputa colore, mastica luce, ghiaccia terra, specchia luce, sputa colore, mastica luce, ghiaccia terra, specchia luce, sputa colore, mastica luce, ghiaccia terra, specchia luce, sputa colore, mastica luce.

Arturo. È, dopo Sirio, la stella più brillante fra quelle visibili dalla latitudini settentrionali, nonché la stella più luminosa dell'emisfero celeste boreale. È una gigante rossa e ha una luminosità 113 volte superiore a quella del Sole. Dista 36,7 anni luce. Nella mitologia greca, la stella Arturo o, secondo altre versioni, tutta la costellazione fu messa in cielo da Zeus per proteggere la vicina costellazione Callisto, Orsa Maggiore, dalla gelosia di Era.

Benvenuti all'alfabetizzazione astrale. La serata dedicata all'esplorazione ed indagine di due universi sterminati. Il primo è quello celeste, un raggio laser indicherà di volta in volta degli oggetti da visualizzare ed io vi spiegherò brevemente di cosa si tratta. Il secondo è quella della musica elettronica sperimentale. Un universo in continua espansione che cerca di portare nella nostra realtà sensibile forme astratte al quale dare una nostra interpretazione. Esattamente come facciamo di fronte ad un telescopio puntato su luoghi ignoti. Buona serata.

Eravamo indecisi tra le due, ma poi, siccome siamo sempre stati amici dell'ombra, abbiamo preferito lei, sai? I layer molteplici, il potersi confondere col buio dietro ogni angolo, la modalità stealth che puoi switchare quando vuoi. E poi, l'ombra è molto più veloce di 300.000 km al secondo. L'ombra è fuori dal tempo, ma mai fuori tempo massimo. Guardati le spalle, collettività. Only the shadow knows.

Ammassi globulari. Un ammasso globulare è un insieme sferoidale di stelle che orbita, come un satellite, intorno al centro di una galassia. Gli ammassi globulari sono sorretti al loro interno da una forte gravità, che dà loro il tipico aspetto sferico e mantiene al loro centro una densità di stelle relativamente molto elevata. Gli ammassi globulari sono in genere composti da centinaia di migliaia di stelle vecchie, le stesse che compongono il nucleo di una galassia spirale, ma confinate in pochi parsec cubici. Questi oggetti sono considerati parte dell'alone galattico. Gli ammassi globulari sono composti generalmente da centinaia di migliaia di stelle vecchie a bassa metallicità e non sono in genere circondate da gas e polveri.

farai meglio a comprar due palle. Che se ti piglio qui davanti finisci nella valle. Che palle, in ogni cristo di commento, di fighe, di raga, di scemi, ci sei tu. Hai cagato il cazzo a pista, ti spingo fuori pista, con quei riccioli de merda, te strappo la parrucca.

L'aspetto più triste della vita in questo momento è che la scienza raccoglie conoscenza più velocemente di quanto la società raccolga saggezza.

0: stars. I live there.
1: Hai mai succhiato il cazzo? Hai mai succhiato? No, guardami! Guardami! L'hai fatto? Hai mai succhiato il cazzo? Guardami in faccia.

0: pillato di cazzo.
1: Ma quello che dice?
0: Ti ho parlato con te, hai mai succhiato il cazzo?
1: Vai con la bocca quando ho succhiato il cazzo.
0: Hai mai succhiato il cazzo?
1: Fammi vedere.

0: Okay.
1: Scorpione. La costellazione dello Scorpione contiene una disposizione di stelle luminose che ben ricordano la figura di uno scorpione. Si trova vicino al centro della Via Lattea, il quale ricade tra le costellazioni dell'Ofiuco e del Sagittario. La sua stella più appariscente è la rossa Antares, il cuore dello Scorpione. Il nome Antares viene dal greco e significa come Marte, o anche rivale di Marte, grazie al suo deciso colore rosso-arancione, simile a quello del pianeta Marte. Antares è una straordinaria stella supergigante, parecchie centinaia di volte più grande del Sole.

Allora, raga, questo è Francesco Casadei, questa è Colla. Dovevamo fare due set diversi, ma niente, alla fine sono andati oltre le loro differenze, quindi eccoli qua insieme che suonano. Un applauso. Hanno due pocket operator, quello di Colla sta per morire, quindi potrebbe tipo spegnersi da un momento all'altro. Musica aleatoria. Vai.

Scorpione. La costellazione dello Scorpione contiene una disposizione di stelle luminose che ben ricordano la figura di uno scorpione. Si trova vicino al centro della Via Lattea, il quale ricade tra le costellazioni dell'Ofiuco e del Sagittario. La sua stella più appariscente è la rossa Antares, il cuore dello Scorpione. Il nome Antares viene dal greco e significa come Marte, o anche rivale di Marte, grazie al suo deciso colore rosso-arancione, simile a quello del pianeta Marte. Antares è una straordinaria stella supergigante, parecchie centinaia di volte più grande del Sole. I feel something special about that hit there. It's a hit. You play this and boom.

rovine del naif che ripercorro e Vietnam che si trasformano in allegorie. La partizione tra lo scorrere e il racconto, il tenersi fuori dal linguaggio mentre descrivo le mie peripezie. Non ho più bisogno delle tasche, sono nel cloud e quello che succede vale, il resto no. La parola rende l'astratto materiale e qui c'è del materiale che non revisionerò. Dire le cose chiare serve solo a coordinarsi quando si cucina. Il resto è materiale verbale da utilizzare per finire una rima, no, assonanza. Ed è abbastanza chiaro il perché una canzone d'amore parli di tutto tranne che di A. Mi comporto come un ladro che ruba frammenti di estetica e tu non recrimini perché vedi benissimo l'invisibilità.

gioco di non recarsi o mongolo, non finirò come mango, morto sopra il palco. Ricordami quando piango, dispiaciuto sei, stenditi e stendami. Mi entrano in casa quando vogliono, stanno fermi e si annoiano. No, io no, e allora chi? Ma tu mai da sola lei, ma lei da sola, mai sola, mai poi e poi mai. Insieme stand by, stenditi e sentiti, quanti in quanto tolto esistere, quando l'esistere. Vengono qui per passare il tempo, pugili, corri, pugili, zitto negro. Siamo nel caos politico-sociale, tentato gol immediato dai residenti, arabica di rilascio. Robi su Robi, porti dei pensieri, bordelli da over, in grado di fuggire davanti l'over. Depistati, interstati da star, ecstasy parallela, paramount stenditi, stand by me, ecstasy da star parallela, potenti, stand

di volere, di potere. Non lo so, ma è una fame senza fine che non voglio contenere. Lascia fare, lascia fare. All'inferno non c'è posto, ho finito da abbaiare. Questo cane, molti sbrani, ti finisco all'ospedale. Non osarti preoccupare, il tuo Cristo fa puttane. Tu rimani a sanguinare, non pregare. Non c'è santo che mi scolli dalla vostra cingolare. Fare cosa devo fare, devo fare quel che devo fare. Devo fare come faccio, faccio male. Fare cosa devo fare quel che devo fare. Devo fare come faccio, faccio male. Fare cosa devo fare quel che devo fare. Devo fare come faccio, faccio male. Col dolore che ti assale, questo vuoto puoi colmare. Una guerra tra le merde, questa merda più letale. Col dolore che ti assale, questo vuoto puoi colmare. Una guerra tra le merde, questa merda più letale. Oh, Nix, la merda oscura. Suck my bitch, bimbo.